quest'arte povera, questo sorriso viene e va. Io mi chiedo dov'è la felicità. L'arte è povera. Niente Pacini.

quella notte. Mi cercavano tre ore dopo lezione, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiar. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte. Mi ricordo di Sima Gelerotte.

L'istinto, l'incontro, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nananana.